chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquista. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore,